0: Siete sintonizzati su Radio Rabe 95.6. State ascoltando il programma italiano Onda Libera. Libera. Libera.
1: Ehi, buona domenica, buona domenica.

Radio Rape 95.6 col vostro DJ della domenica, dove l'estate ci palpita nel cuore e ci perda la mente, perché è ora di partire, è ora di rilassarci. Però ognuno sceglie dove rilassarsi, chi in montagna, chi in piscina, chi al mare, chi magari preferisce restare tranquillo, perché l'estate sono a volte anche da

giornate o magari l'anno anche 2026. Questo bravo ragazzo che sta facendo delle belle canzoni. Il Filo Rosso, buona domenica, buon domenica, buon dimanche, happy

Comunque sta facendo caldo un po' ovunque, come lo sta facendo anche in Svizzera, quindi prendiamo sempre delle precauzioni, amici. Allora andiamo ancora avanti. Balla per me, Tiziano Ferro con Jovanotti, perché ci deliziano sempre delle loro bellissime canzoni. Fammi vedere dov'è, non lo so, parte qualcosa, no no, ho sbagliato, è saltato. Invece adesso andiamo con Anna Re, un brano di questo Lorenzo Marefuoco, è un inedito del 2026. Eh sì, mi è saltato Tiziano Ferro e Jovanotti. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. Anna Re. Yeah!

Jovanotti, il carissimo. Quelle canzoni che proprio sanno di estate, quando parla lui che si mette, devo dire che fa delle cose che esprimono la libertà e l'estate, il godimento della vita, anche se ha rischiato di perderla la vita.

perché tutto fa bene, ma tutto esagerato può far male. E invece l'estate noi la facciamo sempre con intelligenza e ponderazione, senza traffico, senza casino, nei posti belli. E poi ci sentiamo dalla location. Un abbraccio.

Annalisa, l'amore è una cantante veramente molto speciale, insieme a, possiamo dire, a Giorgia e Mina, una delle bellissime voci della musica italiana. Ce ne sono tante di musiche, ce ne sono tante di, come c'è Arisa, perché non scherza Arisa con il suo canto canoro canarino. Veramente Arisa ha fatto anche un cambiamento totale della sua vita, ha cambiato il corpo un po', non era contenta, e quando una donna non è contenta nel suo io, bene, allora dobbiamo ascoltare, si deve ascoltare, e le donne si ascoltano da sole, che sanno dove arrivare. Bene amici, Alisa, un bel brano nuovo, Amore è, su Radio Rabe 95.6, la Domenica Italiana è qui con noi. E noi continuiamo a sollacciarci con la musica. Elisa.

Radio Rave 95.6, siete sempre sintonizzati col cuore della musica italiana qui con DJ Salvi. Andiamo ancora avanti, Rocco Hands è la più bella del mondo. Sono le 13.33 minuti primi e noi continuiamo a cercare canzoni per voi per alleviarvi anche la domenica italiana da ormai 31 anni, amici.

il sole della nostra Svizzera che ha battuto dei record, amici, veramente 32 gradi, a volte alla sera 30 gradi, alle 10 di sera, beh, è qualcosa di anomalo. Giù in Italia verso Gaeta, l'amico mio Alessandro sta giù, ha detto è un caldo che nemmeno le persone del luogo avevano vissuto in questo modo, anche di notte è molto caldo. Quindi è un'estate un po' balorda, il tempo sta cambiando, loro dicono che il clima cambia, eccetera eccetera. Noi stiamo a seguire sempre a volte le fantasie o magari le cose vere, che oggi con l'intelligenza artificiale può essere tutto falso, ve lo sto dicendo già prima di questa intelligenza artificiale prendesse piede, già lo chiedevo ai cantanti quando facevo le interviste e restavano un po' così fermi perché era una cosa nuova.

Questa non è intelligenza artificiale, ma è live DJ Salvi con Onda Libera Italiana. E adesso una bellissima canzone, il ritorno del poeta italiano, e sta parlando di Biagio, Antonaccio e Iuli insieme, l'ultima canzone, una bella, veramente bella, veramente bella. Biagio Antonacci, quando fa il ritorno, lo fa sempre alla grande. Nuova canzone ed eccola qua, ultima canzone, Biagio Antonacci, 2026 estate, e noi siamo qui a sollazzarci, a pensare a che cos'è che possiamo fare. Ah, il mare, la sera, le barche,

0: ti mangia tutto e ti guarisce. Bene amici, stasera finalissima del mondiale 2026, ne abbiamo vissute di tutti di questo mondiale così balordo, se lo possiamo dire. Ieri sera abbiamo assistito a un match proprio da una parte fantastico, 10 gol, una goleada. Dopo pochi minuti l'Inghilterra già ne aveva dati 3 alla Francia, che tutto non si può, io a volte non capisco, io ho giocato a pallone, se sono floscio sono floscio il primo tempo e anche il secondo tempo, se ho male alla gamba sono floscio oppure no. Invece la Francia ha dormito 70 minuti e dopo ha aspettato, forse che se ringrazia Dio che sei un po' riposato l'Inghilterra, perché io sto in Inghilterra sono da 10 giorni che vi sto pompando e mi diceva qualcosa che poteva creare dei problemi, ecco, infatti l'ha fatto. Anzi, io sinceramente me ne finì che avevo la paura che andavo in finale, che giocava con argentino, forse con la Spagna, però beh, voi immaginate un po', ci dobbiamo dare anche un po' quelle che dicessero a Cesare, il calcio è nato in Inghilterra, però l'Italia l'ha perfezionata e noi l'abbiamo perfezionata con calcio, però non sono squadre da sottovalutare, sono delle 5-6 squadre al mondo che sono forti. E quindi stasera ragazzi, Argentina Spagna, Spagna Argentina, io sto nel bilico in mezzo, mi piacciono tutte e due, la tendenza è per l'Argentina, perché invece politicamente c'è qualcuno che vuole che vince la Spagna, perché il biondo magari non può fare i complimenti al suo, l'altro, cioè, capito? Ragazzi, io vi ho sempre spiegato, la geopolitica è una cosa, è una carogna, perché voi guardate il gelato, però forse stanno vedendo il gelato perché è arrivato fino in mano a te, quello dobbiamo capire. Vabbè, comunque questa è tutta un'altra storia. Che cosa hai commesso? Ah no, ho messo niente, ho messo una delle più grandi canzoni di Vasco Rossi, che l'ha coronato cantante romantico su una spiaggia con la chitarra in mano, tipo le canzoni di Lucio Battisti, e ve la devo fare ascoltare, ce l'ascoltiamo in una domenica italiana estiva. Vasco Rossi con Qual è? Secondo voi qual è? Alba Chiara.
1: Ti svegli col sole, sei chiara come un'alba.

concerto dal vivo. Va bene, con chi qua, amici, amici. Bene, invece adesso faccio partire subito una canzone che ha tracciato l'estate sotto la luna. Guardate un po', amici, le nostre estate che vivevamo, il grande successo mondiale. E sto parlando di Tony Esposito, Kalimba de Luna, in un'estate ibiziana. Queste canzoni non tramontano mai. DJ, se ci sei, schiaccia il tasto play. Sei qui su Radio Rave e non ce n'è per nessuno. Liv Danans, Garum Minigan.

0: Brancale, oh, no, chi lo dice? No, la Brancale arriva. La Brancale arriva perché anima e cuore, le canzoni ci vuole belle, ci vogliono belle, belle, fresche e pampanose in estate 2026.
1: Ti penso,
0: è così. Yeah, Brancale.

Eccoci qua, devo dire, su questo CD c'è un numero ma non so quale canzone è. Andiamo a fortuna, vediamo cosa esce. Amici, sono le 10:58 minuti prima. No, 58. E abbiamo ancora 7-8 minuti e poi ci sollazziamo con la domenica, in relax, in famiglia, col vostro amore, col vostro cagnolino, le passeggiate. Procinti a partire, come lo faccio io, parto domani, e quindi ci sentiamo non domenica prossima, riceverete una registrazione della trasmissione e ci sentiamo fra 2 settimane naturalmente dal vivo, perché ritornerò nell'altra, non so se lunedì, martedì eccetera, va bene? Vediamo un po' che cos'è che avevo messo su sta canzone, ma non mi ricordo più, andiamo a sorpresa. Ah, cos'è? Oh, siamo di nuovo da Tullio d'Episcopo. Fammi vedere un po' che vi posso dire. Oh, allora, siamo... Andamento lento, amici. Mamma mia, che bello. Yeah, yeah. Buona domenica.

0: Eccoci qua, andamento lento amici, mi auguro una buona estate, buona settimana, tanta una settimana passerà subito e noi ci sentiremo fra due settimane live di domenica, va bene? E andiamo via, due minuti ancora, mandiamo cane randaggio di Neffa e vi saluto DJ Salvi con buon estate.
1: Quelli che comandano, quelli come me li condannano, mandano sicari nella notte con le reti, corri svelto se li vedi, sopravvivenza della specie, il titolo.

stringhi pieni d'odio, meglio farsi un giro all'obitorio in un fosso. Giorni da uomini, giorni da cani, occhi sul panino se ti cade dalle mani. Cose da non lasciare a caso, conta, sotto un cielo grigio gli avvoltoi in ronda. Sopra un muro grigio vedi lampeggianti, noi siamo quelli che diventano fantasmi.